Jesus, ma shota la ba kosa tabroski bianta leben, rente nebe nebe nebe, rata yanda da ba kosa.

hosta telebe, ma show telebe hosta, broski bian telebe, rapayan da baraba, ma show telebe debe, rentenebe hosta, broski bian telebe, rapayan tayan da ba, yen tenebe debe debe, ma hosta telebe, rapayan da ba hosta, broski bian telebe, ma show telebe hosta, rapayan tayan da. Ren tenebek hostata, broski bian talebe, ma show tenebek hostata lebe, ren tenebek hostata laba, ma show tenebek hostata, broski bian talebe, rapayan da da bak hostata lebe.